sono momentaneamente latitante. Ma se volete farmi un'offerta che non posso rifiutare, lasciate pure un messaggio.